0: member of the Victorian Order, a uia I Samoa lana mai e stete, I re te talaina leo le fono a malo o le taupulenga, e peona sa tali malo o I Samoa, I re te usanga e lua afelua fa. Manu ia le fa iungo le vai aso, seifu.
1: Pui pui lo a inga I le tau malo lu, au e te faatali. Faatono nei loa lo tu I re fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa singa se tu mau, mai tanga, po a maua foise o alo I singa singa se tau manawa. E mawhai ona whai e fua lo tu I re fulu. Tanga ia nei leo penga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave tō whai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le poipuia nei lola tonga fitia. Fai nei lola utu I rfulu.
2: Ta lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.
3: Fai ste fofonga I ta apena e lo a inga mo lo longa. Ta lanoa I lo a inga I le mea I fai pe asi I tia le vai au ta folo fali. Tu au me ta au e sino fuanga saunga le mu, ma fao ngā se a fianga o lo longa o tuanai. E fai male e sona o leona toi tu lai mai o ia fianga I lo a inga. Tanga I ane I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council I lunga o upenga te failangi. O lo saunga le mu I taime o lo longa me mafa, o lo uyo lava lima.
4: Attention all Waini Toa, saving the world. Thank you for showing up for your family and community every day. We appreciate you. But even heroes need checkups. Your next mission? Protect your future with regular breast screening. Because a breast screen today can save your tomorrow.
5: If you're aged 45 to 69, book your free breast screen with Breast Screen Aotearoa. Call 0800-270-200 or visit timetobreastscreen.nz.
6: Ole Samoa Realty, wa whaatotua ina I Samoa ma Amerika Samoa, wa lata I le whaasifulu tau sangalana au au nanga. Lātou te whaatawina whanua ma fale, whai alisi o fale ma pisinisi, e o o I le iloilo ino o tau o whanua. Ole Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atuai mo oe. A e fia tali tonu, whafso tail telefoni, o o ono walulima, lua wha walu wha lua. O o ono walulima, lua wha walu wha lua. Peta ngā iane I le samorealty.ws. Samoa Realty, our island, your home.
7: O tau sa ili se Samoa lo ainga. Po o tau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O le au au nanga a le car city e wha awhai mō fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foing. Tu atoa lo wha ato atuanga I le car city te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
8: Le shang dento, susu mai I le lata u falefou. Po te le ma mata ngō fie, ir fai a fōle si aki au o loa, fa apele ni fafan pietasi. Moe, wale stala mai o fōu mai I le shine dento, I le nao le lima se lau I vai vata ala. Fai a fua quotes mo le wins ma le ACC, patasi ai ma le fai fua o tōng fitinga, moe e sfun waluto sanga ngai lalo. Le shine dento, hafio mai loa I le lima fitufa Great South Road Manukahu. Telefoni lua fitu fitu ono ono fafa, lua fitu fitu ono ono fafa. Shine Dental, your smile, our passion. E yaya ya inga fapito.
9: 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.com.

0: Me vela a.
1: E ai se isi o desau ainga e faa pia sona leo. Pe faa pia foi. Faa mata e a vea le tale ii, ma le tale maasani e tau fia ai la tau mai le fai o la tau mea maasani ai. E ta tau ona la tau e fai suenga o le tale, a nga I le cofftest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma faa ilo I le fua mai, cofftest.co.nz. E le ai se tatongi. Fala au talavai e yai tu langa la matia ma tu langa lele o fala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
2: Ole Casa Beds and Appliances, ole tali o mana onga. I olo e fa'ato tonga ilo mauta. Ini tau lele, toi anangata. E mawai moenga ngao si tutono ni usila. Fa'a pese tino fo'a lpo tumalo olo. Laulau ai mana foa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe aveai. Maisi, afio aneloa ili fafi tufa Greater Throat Otau. Bolitolo Fituiva, Great North Road, I Henderson, Le Casa Beds and Appliances, Telefoni Ovaluselau, Lua Lua Lua, Lima Favalu, Ovaluselau, Lua Lua Lua, Lima Favalu.
3: Ofia Avisto Tamai Famu Moli Samoa, I omi televa Asami. Ole AR Customs and Freight, Ole Aro Nanga La Foina Famu Moli Valele, Air Freight. Vili mai alveni le AR Customs and Freight, ili olua tasi, tasi valulua lima tasi fituiva. Olua tasi, tasi valulua lima tasi fituiva. Monisi fam talanga, mai yeinga.
4: Me e mafau fau mua moise ungan wenga fa leo leo. Ole eme se aliman kau, nati tape na ina oe mo sawa vano ingan wenga fa leo leo. Ele ngata I letino, ai fa apia fo ili mafau fau mua lipoto maasani. Olo o yaifa ya o nganga vaa, lato te fisoswani lau fai nga malanga. E yai vasenga le afiafi, e fitari le lei mau fuafuanga, e whaangata le stala le aso lua tasi o aukoso, lua afilua ono, e tele avano ese ese, awa lai tato e whaatali, tangaiane le imisautraining.co.nz, bevala au le ovalpselau, lua lua whaafaa toluvalu, ovalpselau, lua lua whaafaa toluvalu. Your future starts here.
5: Tālo for Samoa on Mr. Cowboy Lenny. Fa fofonga, ma mai mo mai bear, il radio Samoa.
6: Yee!

Ya to family le tunu e yaile vaenga wapa u ya ta ona ole aso taya ole aso fa pitone ole fa moy moy ole fono fo fo tua mamalu Samoa le afio le nine motor Samoa eta u ole breakfast with the special soup tato super povilna taya lua fai ia malau Paul povi fa pele ia sau fo ma sau ulo ia sua ia pe ale e muli tua ia ia le super povi ia len fo lele i ma to tua a tato filo i tai au tali tu lai fitu wa serve le tato a super povi le na wa vevele le tai au ma ufa i e lua sfulu lima ta la le tau le tato super ai o le famili anga tai au Or tato fundraising leale, ale fono fufutua, afio mai matala mai au awa. O le tala o le tu laiva, o le afaya ya o onga fa semina. Awa le tu la fono ina ia e mal malama yai. Yoi, wauto e anga I mai lava, e vatu le mele a o le I tawa lunga le tato wa por kalambe le fiafile nei. O le aya ina ya loa firm se lua. Ofisa loia va ia le tulafono e tolua va ai loa le sunga ya asiata atinae ya male tamaitai loia ale fono fofautua ya epenesa loa ya ola ualani le afaia la afaia ya isa ufisili tau le tulafono te le malmula mai family loa adoption loa Ya po ole anga I mai fo I criminal law so se vae nga lava ya ele nga tele na o tula fono le ala tele o sala o so se vae nga le tula fono e fa ia fua it will be free e ta tala I le tula e iwa le ofisa na I tutonu lava o le maut samboa ala wa levan kako pakeko ele ka ole fiku ele kako supo povi ma le fai tae au We'll see you tomorrow at the Samoa House. Yeah, matato filo iai, and share a cup or a bowl of soup early morning. Yes, soifuloa.

Chi matala shiare. Beke ofa o tal. Si nofo nei e mamahi. Beko a fea. E tou toi si oai.